0: Fila nova, os coela canto ya riguayo alhamdulillah rabbil alamin. Ai ai ai. Sergio Maposi. Momento pele o kalambusi ayo mphela bano. Ansari. Otheliwayo haton pelo thele o vela.
1: Sto farta di mentira.
0: Ote tramurampani. Ovelo kumanasa witela wa eruwa Nto minare Kempela githeliwayo